0: si tradite.
1: Musica UAE. So,
2: Abicati, futuro tani, Abicati per torni si peri, Abicati per futuro, Abicati per solo lento.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per corni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per
1: Scandinavian Albania Radio.